E se manica le fissa da costa non mostra ne ha fatta, e sicché la mettono su un po' la casa, e se ne chitta la c'è, e sto coppale mi c'è tutto su, e se manica la fissa, oh, mi se ne chitta l'andusto, oh, e ce lo chi va zondos, oh, mi canassit. Dadam, li fashtun nos kin tos dal izan mokol manok to sop. Sana mitan nos ashtandop suli.